il u campo d'Auschwitz-Birkenau, l'è là, fu subito mandata, e qui per sempre, u tifu, a sa portata.

madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano a